scritto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

in anticipo e sto in fila alla cassa. Ho di nuovo scordato il basilico e tutto questo mi sento sempre più ridicolo.

poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito,

0: Renzo, Nova Vaz, Farini Vishnani, Baldascio, Visinara,
1: Raffottule,
0: Carola, Montona, Levate,
1: Zavrci,
0: Castagna,
1: Grosignano,
0: Triban, Buie, Caivaldria, Savudria, Maggioria, Sociove, Sveta Lucia, Sugnano, Isola, Isola,